di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto.

città, nella città, nella città, nella città. Avrò un figaro bravo, bravissimo, avrò un figaro bravo.

un'aria brillante, quel vermiglio donnesco a colore, quel vermiglio donnesco a colore. Non piavrai quei pennacchini, quel capello.

per montagne e per valloni. Con le nevi sui leoni, a concerto di trombone, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i buoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non